bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

Gira, gira, ogni coppia cerchio va, ghiaccia, avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, ghiaccia, avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta fe-